0: vera scena. So che questa la mia reina, so che con un altro se la gloria si appena ascende. Sono, sono quello che è scolito, sempre il nostro cuore giro. So che con quello se la gloria si appena ascende.
1: Scemi se non
0: reina, reina con potere scemi. So che questa è la mia reina. So che con un altro se la gloria si appena ascende.